Qui non c'abbia mala, con le mu un poco bionsune, a trovarne a Caddalina. Questa la illumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca sonne preme tu di la marina. Che non c'abbia mala sciane.

A Santa la più gentile un comandante di Bragada e la sua sorella

Guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.

Ti prego, Santo Paolo, falla guarire. Ti prego, Santo Paolo, falla guarire. Vuoi che l'abbia pizzicato, vuoi che l'abbia pizzicato, vuoi che l'abbia pizzicato la tarantella. Che l'abbia pizzicato la tarantella.

Sale pulitini e camponi, scarne, pastici, ravioli e zoroni. Lo splendido risorte, ogni cosa è squisita, e il vostro roster vi invita, e tessimo accompagno, che non si cura,

0: momento. A provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: occhi bianchi al tenir prendimi poi senza misura l'avventura l'avventura
1: ma dopo provarmi a sogna anch'io
0: ma cui si può

0: sai il biglietto.
1: Si provvede per poca merce, mi sprone di stazze. Provvede per poca merce di sprone di staffe.
0: Ci ripetiamo!
2: Ci ripetiamo!

0: fatta grazia.
1: Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
2: Signori,
3: sì.
2: Ecco in arnese, e tanto il vostro devoto. Il mio nome c'è il modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non fento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno c'ha ogni volto esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. E ci patenti. Signori,
3: allora,
2: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
4: Quanto vale?
2: Bernese, quanto fa?
4: Quanto, dai, sì. Allora?
2: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tenghiate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, con Giulio, un grosso.
5: Con Giulio.
2: Il resto con cantar qualche canzoni.

0: fama e non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fron scoperta. A chi principalmente serve per beneficio di mortali? Segreto sì, eccellente, accendomi mille male, cattari che nascono dalla testa, per fucilla il vigore lo sostenta, per servi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, soliti il uor dei canti, purifica le vene, allega il cuore. Fatti ritorni l'appetito.
1: Bimbo non mai sta rito.
0: Corrobora il cervello.
2: Datemene una presa, becco vieglio.
0: Fare la figura in che nottate si sonne le ricette.

0: ora scendo.
1: Perché? Del resto io so dare canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Diversi casi di giorrazzi.
0: Pare che ci vogliate spettoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pacato un mezzo scudo.
0: Mezzo scudo.

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: flor Mariello, dintre un moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: sfogliarci. Denti, ha solo denti e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i tempi plaschi, scarpati, scappetti. Prenda questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruvida. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah, paretto.

0: bastardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: I ciel, ti scampi guardi. Ospo di una fusione di gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettrano. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.